0: Antenne Steiermark.
1: Meine Hits.
0: Meine Steiermark.
2: Quattro abbracci, un caffè.